Jangan Risau. I just wanna be part of your soul. Dengarkan kami di Rentak Pagi.

0: campagna giungerà.
1: Sacchetti Cananti, Tau Wow, Tigam Tau.
2: Tau Wow FM.